0: voi che ascoltate in rime sparse il suono di quei sospiri onde io nutriva il core in sul mio primo giovanile errore quando era in parte altr'uomo da quel che sono del vario stile in che io piango e ragiono fra le vane speranze e il van dolore ove sia chi per prova intenda amore spero trovar pietà nonché perdono ma ben veggio or sì come al popol tutto favola fu gran tempo onde sovente di me medesmo meco mi vergogno e del mio vaneggiar vergogna il frutto è il pentersi è il conoscer chiaramente che quanto piace al mondo è breve sogno.
1: Vous qui oyez les chants ici déduits de ces soupirs dont mon cœur en détresse se nourrissait fut l'erreur de jeunesse quand j'étais homme autre que je ne suis. Du divers style où mes pleurs je poursuis, du vain